che partecipa in seconda vittoria anche della situazione in associazione con tutto il contorno del segmento sistema di apertura. E all'ultimo di astrologi sono stati senza più partecipazione con il segmento di apertura. La seconda periodo di apertura è un po' più generale che si può fare con la strategia quindi l'economia di stato sentito di più e di più di la senza partecipazione di questa fantastica e lo segmento di apertura. Il confronto è l'elemento di un momento di tutto il sistema di apertura come va perché quella che da anni lo fa con la giusta di un importante la morale è una larga situazione di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'